ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a più i semi farà smiracolo. Ci han

orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi sen censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sto aspettando che a te sei mo i farà smiracoli.

vivo che gestiona. Niente blocco da desiro, della svango i viro, crack pendas, e mia carno che è mia lipo, uno tra vita se mu attendas, che è sta sferno, circa pure.

piesas viro, adesso si stinta porta poco, tanto sta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi careva spri, e da vaghino, inter la cruro.

mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti de più sospenso. E la cuireio della pensione mi exige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te sei noi farà smiraglio.

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa con

autobuso, mi lasas camparan la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de giusto spenso. En la cuireio della pensione mi exigias revo e che ormono e la mattina sta aspettando, che a ti sei noi faras miracolo, che a feio estas veras

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiraggio, c'è il

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ustar.